0: Mẹ nữa quê tâm. Ah, rodeo, mẹ tè suru, rodeo in Nagiri. Bobo rodeo. Lamba we. Aha. Lamba we mbi ifo da kwe sawana. Kaki noru. Naam, noru. Naam.
1: Azia. Azia jenabu matia pep jazira na ko.
0: Naam.
1: Ndeke salamu.
0: Mhm.
1: Salamu jazira de.
0: Naam.
1: Nawe na ko.
0: Naam.
1: Ajamu abulai.
0: Mhm.
1: Ndeke minito.
0: Naam.
1: Baba jana di boi toko.
0: Mhm.
1: Na kene toko chadi direte.
0: Naam. Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio,